0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6 una sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran,